Precepi salutaribus moniti, et divina institutione formati, autemus dicere,